sociale, no, ho fatto un numero di papà, salmo di sao, che non mi cazzasse.